0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Back to back, back to back, back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy rotation.
2: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Questa è Radio Patata. Ascolta, ti conviene.
1: Back to back.
2: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 1976 Records.

0: Questa è Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 3:51.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Radio Patata.
7: Tandem Rewind.
8: In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Sono le 4:56.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
4: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: orario. Sono le 6:09.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Radio Patata.
4: Questa è la vera forza della radio.
5: Fatti prendere.
6: Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: e accendere. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte.

0: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Warm up.
3: Warm up.
2: Yeah.
3: Primi giri.
2: I New Music Files, più patate.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ottanta in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. Ottanta in condotta, la migliore dance italiana degli anni

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire i mandanti. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda, eliminate ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella delle triplette, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Top Italia, questa è la musica bianca.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: alle 10 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. E anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida nel napoletano dopo essere si è introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Intelligenza artificiale e fotografia. Honor presenta il suo Honor 600, un dispositivo che punta a portare funzioni avanzate di AI photography a un pubblico sempre più ampio.
5: L'evoluzione della fotografia mobile compie un nuovo passo in avanti con il debutto sul mercato del nuovo Honor 600, un dispositivo che punta a ridefinire il rapporto tra l'utente e l'intelligenza artificiale applicata alle immagini. Questo smartphone si posiziona come un punto di equilibrio tra prestazioni d'avanguardia, estetica premium e immediatezza d'uso, con l'obiettivo di democratizzare funzioni tecnologiche fino ad ora riservate a segmenti di nicchia. Sulla strategia aziendale e sulla visione del brand è intervenuto direttamente per Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia, il quale ha sottolineato che con la nuova Honor 600 Series Honor vuole rendere l'innovazione dell'intelligenza artificiale della fotografia sempre più accessibile, offrendo un pubblico ampio strumenti in grado di trasformare ogni momento in un'esperienza creativa.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di

La malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi dei tuoi big preferiti.

0: fuso orario.
1: Sono le 11:12.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
4: Giornale Radio News.

0: stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4 devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca e tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando la Marocco 1-1 al 120esimo. Hakimi e compagni volano agli ottavi dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro vincendo in rimonta 2-1 al 95esimo con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Yannick Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero uno del mondo che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
1: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie, un attimo farsi male, lunga entrata ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
0: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocceretto, oggi esordi di Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, tra le donne tocca a Pollini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto, dopo la Coppa Italia la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia, i Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Questa canzone

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: le 12 e 15 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Insert Coin.
3: Giornale Radio News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dentro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nella Vellinese. Il conduttore di Report, intervistato da trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio Di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominati

Maldini e compagni vola agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1. Dal dischetto è decisivo il tiro di Saibari dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori orange di Kluivert, Timber e Somerville, e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Nouri e il palo di Hakimi al quarto tentativo. Agli ottavi sarà Marocco-Canada. E termina clamorosamente ai sedicesimi di finale anche il Mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla i tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroglia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23, ora italiana. E il Brasile supera lo scoglio Giappone nei sedicesimi di finale, stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia, in campo oggi alle 19, ora italiana. I verdeoro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston. A rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano sono le reti di Casemiro e Martinelli. Un gol quest'ultimo che entra nel libro dei record della Coppa del Mondo. La rete dell'attaccante dell'Arsenal diventa infatti quella segnata più a ridosso del triplice fischio nei tempi regolamentari di una partita della fase finale del torneo. Fino ad oggi parlava italiano grazie a Francesco Totti, che nel 2006 portò gli azzurri ai quarti con un rigore all'incrocio con l'Australia al 95esimo. Successo al debutto all'Europeo Under 19 per gli azzurrini di Bollini, che battono la Serbia 2-0 in Galles e si prendono i primi 3 punti nel girone. Prossimo impegno contro la Croazia giovedì alle 15. Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5 i set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei Championships. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borgis. Si interrompe invece subito all'esordio il cammino a Wimbledon di Luciano Darderi. L'italo-argentino si arrende 7-6, 7-5, 6-2 a Quinn. Debutto vincente per

0: pallone femminile. Sempre tra le donne, tutto ok invece per Sabalenka, Gauff, Bencic, Osaka e Pegula. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Questa canzone

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: siamo Radio Patata. Radio Patata. Insert coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power.
0: Power Pick.
2: Lancio It.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: orario. Sono le 13 e 12 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un comando che ha agito dietro compenso su commissione, con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato dinamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
6: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'Avellino, tra cui una donna. Le accuse a vario titolo riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo, e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
5: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia, divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
7: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi 3 giornalisti spiati in Italia, e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
5: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. 2 pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
8: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle, oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare una doppietta nello slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di

Nell'estate 2001 Max Pezzali cantava la lunga estate caldissima. Dipende per caldissima cosa intendesse lui, ovviamente. Non so, probabilmente toccavamo sempre 35, 36, 37, 38 gradi, non lo so. Comunque era già bella intensa e bella calda nel 2001. L'estate

a darvi una rinfrescata con la nostra proposta, con la nostra musica dell'estate. Tra poco torneremo indietro negli anni 80 con qualcosa ovviamente che riguarda il periodo, mentre per i prossimi

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: State ascoltando Pianeta Italia.
2: Pianeta Italia.
1: Con Lorenzo Bartoli.

bellissima, devo dire, almeno per quanto mi riguarda. Poi il giudizio finale sta a voi ascoltatori. La versione di Umberto Tozzi di Gloria Live 1980, estratta da uno dei più bei concerti di Umberto. Ben ritrovati all'interno di Pianeta Italia, buona estate, buone vacanze, ma anche buon lavoro ovviamente agli amici che ci seguono, che ci ascoltano e che hanno voglia di riscoprire, di ricantare insieme, di ripercorrere la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. A proposito di percorso, adesso parte la sequenza, ovvero spazio alla musica con tre canzoni, e noi vi prometto non interromperemo nulla. Tra poco in compagnia di Albano e Romina Power, poi ultimo mentre in

Azione sportiva, il Brasile supera lo scoglio Giappone 2-1 e stacca il pass per gli ottavi dei mondiali 2026, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia in campo oggi alle 19 ora italiana. Ora gli ottavi anche il Marocco grazie alla vittoria ai rigori sull'Olanda. Dopo 120 minuti il match era terminato 1-1 e dopo una serie di tiri dal dischetto è stato decisivo il penalty di Saibari. Agli ottavi sarà Marocco-Canada ed è terminato ai sedicesimi di finale anche il mondiale della Germania, battuta ai calci di rigore dal Paraguay. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, la Mannschaft crolla ai tiri dagli 11 metri, dove a segnare il penalty che vale la qualificazione agli ottavi per i sudamericani è Canale. La Albiroia tornerà in campo per sfidare la vincente di Francia-Svezia in campo alle 23 ora italiana. E dopo la pesante sconfitta

In Italia l'Inter smantella un bel pezzo del suo muro difensivo. Jan Sommer, Matteo Darmian e Francesco Acerbi hanno ufficialmente concluso la loro avventura. Il club li ha voluti omaggiare con una lettera personalizzata che racconta storie e successi in nerazzurro di ognuno di loro. Per Isi e Sommer troppo facile ricordare la notte contro Barcellona. Di Matteo invece i gol fondamentali nello scudetto di Conte. Anche Stefan De Vrij, dopo 8 anni a Milano, lascia la squadra. Per lui sull'account ex dell'Inter era comparso un post di saluti, poi rimosso e successivamente ripubblicato. Il tennis sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon per ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Stan Wawrinka. In campo anche due teste di serie azzurre. Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams. Ciclismo, una buona notizia per Jonas Vingegaard a 5 giorni dalla partenza del Tour de France 2026. Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024.

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
1: Segnale orario.
2: Sono le 14 e 6 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Rispettate i diritti. Dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela, la segretaria generale di Amnesty International, Agnès Calamard, ha chiesto alle autorità del paese di fornire assistenza nel rispetto degli standard umanitari e del diritto internazionale. Nell'aiutare la popolazione, ha spiegato, le autorità devono garantire il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla libertà. Onda Pride prosegue la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBT+, organizzata da Arcigay e da altre associazioni locali e nazionali. Nel fine settimana 7 cortei in tutta Italia, anche per ricordare i recenti casi di omofobia, come quello del giovane Mirko Moriconi, ucciso dal padre perché gay, e di sua madre, Katie Andreoni. B-Side Festival, nel weekend a Empoli, in provincia di Firenze, si è svolta la 2 giorni dedicata all'inserimento lavorativo delle persone fragili. Ascoltiamo il presidente di Legacoop Sociali, Massimo Ascari.
7: L'inserimento al lavoro di una persona con fragilità non lo riusciamo a inserire all'interno di un bilancio economico delle nostre cooperative. E allora come lo riusciamo a rappresentare? Cosa succede a una persona quando gli viene data una seconda opportunità oppure anche una prima opportunità? È una cosa effettivamente straordinaria, che ha una potenza che non si riuscirà mai a misurare.
6: Giù le mani dai bambini, ActionAid, CNCA, Arci, Oxfam e altre organizzazioni hanno lanciato un appello per la tutela dei minori stranieri che arrivano in Italia e in Europa. Nello specifico si chiede l'esclusione totale dei minori dalle procedure accelerate e di frontiera, nessuna identificazione biometrica sotto i 14 anni e la difesa del prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. Gran finale, si è chiuso con una festa al Parco della Cava di Rimini, lo Sport per Tutti Fest, organizzato dall'UISP, con le finali nazionali di pallavolo, calcio, nuoto e basket. Il bilancio del presidente UISP, Tiziano Pesce.
8: Migliaia di atleti, accompagnatori, tecnici, giudici e arbitri hanno trasformato la Riviera Romagnola in una grande comunità di sport. Inclusione, partecipazione, amicizia e pace. È questa la forza dell'UISP, uno sport davvero aperto a tutte e tutti. L'edizione 2026 ha coinvolto oltre 15.000 partecipanti nelle finali e rassegne nazionali di pallavolo, nuoto, pallacanestro e calcio, confermando la formula multisport come un momento di incontro e condivisione, capace di creare valore per le persone e i territori.
6: Spiega la vela, il 1° luglio presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati verrà presentato il libro di Deborah Divertito, che racconta 4 anni di lavoro educativo con ragazzi e ragazze entrati nel circuito penale o cresciuti in contesti di forte fragilità sociale. Non soltanto il resoconto di un progetto, ma una proposta di metodo per chi lavora con i minori. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Nino Gnagno Rotation. Solo su

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna è ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. Intanto l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump Kushner si trovano a Doha, ma al momento è previsto solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia, ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Calcio: l'Inter saluta Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian. I 4 senatori, protagonisti dei successi nerazzurri degli ultimi anni, erano in scadenza di contratto. Il club, che li ha ringraziati personalmente con una lettera speciale, non aveva aperto ai rinnovi. Adesso sono liberi di accasarsi altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Questa è Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Perché burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Just watch me.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
4: Gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation, gnagno rotation.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: It's the new
0: Gnagno Rotation.
1: Stop!

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

L'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino quattro persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per tre di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione che mette in luce le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Fase di estrema incertezza per i negoziati tra USA e Iran in Qatar. L'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo, aveva detto nelle scorse ore Donald Trump. Immediata la smentita di Teheran. Non è in programma alcun vertice tra le delegazioni, ma solo incontri tecnici sul memorandum d'intesa con i paesi mediatori. E poco fa Al-Arabiya, citando fonti accreditate, ha riferito che domani si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Teheran e Washington in Qatar alla presenza dei paesi mediatori. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla possibilità generale della regione, ma Teheran avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum. Tennis, esordio vincente per Jasmine Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio. Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis, Wimbledon, dalle 16.30 a Sonego, è in campo contro l'argentino Echeverri, attesa anche per Berrettini e Cobolli. Il primo alle 17.45 è opposto allo svizzero Wawrinka, alle prese con l'ultimo ballo sull'erba più famosa del mondo. Il secondo, quasi in contemporanea, è impegnato contro Navone. Ieri la scena se l'è presa Jannik Sinner, tornato in campo dopo il malore di Parigi. Cadere e rialzarsi, più volte anche in campo, il numero uno al mondo è ripartito con una vittoria sul serbo Kecmanovic, sofferta con qualche acciacco e un piede sanguinante, ma alla fine ce l'ha fatta, 3-2 in rimonta. Lo ascoltiamo.
5: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso qualche dubbio, ovviamente era un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio.
4: Domani il secondo match contro il portoghese Borges. Tra le donne comincia bene anche la avventura di Jasmine Paolini. La toscana al debutto contro la statunitense Montgomery vince 2-1 in rimonta. Prima di lei Tyra Grant, l'altra italiana ancora nel tabellone, si è sbarazzata della britannica Bolter 2-0 in favore della 18enne italiana. Voltiamo pagina, calcio, il mondiale entra nel vivo. Dalle 19 la Norvegia di Bomber Holland affronta la Costa d'Avorio del gioiellino Diomandé. La vincente affronterà il Brasile di Ancelotti che ieri sera ha eliminato il Giappone. La Seleção, sotto di un gol alla mezz'ora, si è rimessa in careggiata grazie ai cambi del tecnico di Reggiolo. A firmare il 2-1 i gol di Casemiro e di Martinelli a tempo scaduto. Alle 23 spazio anche a Francia-Svezia. Mbappé e compagni, in caso di successo, se la vedranno con il Paraguay agli ottavi. Carnefice a sorpresa della Germania, prima vittima eccellente di questa rassegna iridata. La nazionale si è resa ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari. In queste ore si riflette sulla panchina di Nagelsmann, con Klopp come possibile sostituto. L'ex allenatore del Liverpool però smentisce: non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Dagli 11 metri dice addio al sogno mondiale anche l'Olanda, fuori contro il Marocco. La formazione africana sfiderà il Canada. Chiude la serie di partite Messico-Ecuador in campo alle 3 di notte. La vincente sfiderà una tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In chiusura i motori, Formula 1 archiviato il Gran Premio d'Austria, si torna già in pista a Silverstone. Dopo la delusione di Spielberg, la Ferrari prepara altri aggiornamenti. A Maranello si lavora infatti a una nuova ala Macarena e un diffusore a basso drag per cercare di colmare il gap con Mercedes, in testa al mondiale con Antonelli primo e Russell secondo. Ed è tutto.
3: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro. Mi sento un...

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: ODB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: quale orario.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.

0: Donald Trump, la Corte Suprema USA mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente americano e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Obiettivo di Trump era negare il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati non in regola con i documenti. I negoziati tra USA e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite sul tavolo in Qatar, Al-Arabiya ha reso noto che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Washington e Teheran. In sostanza, ognuna delle due rappresentanze dovrebbe incontrare solo i delegati dei paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione, con Teheran che però avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Intanto le agenzie di controllo navale riferiscono che il passaggio di petroliere e cargo nello stretto è ridotto a qualche decina di unità al giorno, cioè un quarto rispetto all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri europei. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. L'Italia ha registrato 5 morti in sole 24 ore. E anche oggi ancora temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandine, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. Ad una svolta le indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso economico di migliaia di euro. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta la vicenda e se ci siano altri livelli. Mondiali, 16esimi di finale alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, apre la nuova serie di partite. La vincente sfiderà il Brasile agli ottavi. Alle 23 scende in campo anche la Francia contro la Svezia. In palio il match contro il Paraguay, che ha eliminato a sorpresa la Germania. Chiude i giochi Messico-Ecuador, in programma alle 3 di questa notte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power.
0: Power Pick.
2: OTB, only the best.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: cartoleria.
1: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
2: Uno via l'altro.

0: ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop,
2: pop chart. Number 5.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude Messico Ecuador in programma alle 3 di notte.
2: L'economia.
4: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro.
5: Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti.
4: Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce. Vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione. E il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
2: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
2: Radio Patata. Patata.
7: Daniel's Jack presents. Retape.
6: Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.
8: Y'all ready for this?

0: soon.
1: Just watch me.
2: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.

0: orario. Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Alberto Condorelli.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: questa è Radio Patata, Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco,
2: Airplay Dance Chart, i 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Questa è Radio Patata. Lancio Hit
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: Tra poco
1: Tandem Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 7 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
5: Radio Patata. Patata.
1: Tandem Rewind. Rewind.
7: La Paz. Manaus. Santiago. Bogotá. Havana. Quito. Tegucigalpa. Tijuana. Lima. San Juan. Yaqui. Hierba del Diablo. Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata, scalda la tua giornata.
1: Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

Tandem Rewind, i successi di ieri e di oggi.

0: Orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 record della Radio In.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
3: Let's go.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.